0: che c'è, terra, che niente.
1: Somebody give me a cigarette. I don't want to have to take my hands off the wheel. Yeah.